0: A toda hora suenan hits. Aurora, transmitimos buena energía.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Me chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?